0: Hi, I'm Simon Edwards. I present Loose Cannon on Six Towns Radio, Mondays 9 till 11 p.m. 2 hours of new post-punk, punk, no-wave, shoegaze, experimental, cold wave, and other slices of underground weirdness from all over the world, plus two opening oldies. Join me for 2 hours of the different, Mondays 9 till 11 p.m.
1: Hello?
2: Hello?
3: Hello?
2: Hello?
3: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?